0: Ah, der war wieder. Jetzt mal in der Sonne genießen.
1: Hallo.

0: 왔어요. 왔어요.
1: 이래 속옷 입었나?

Oh, okay. Yeah.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Okay.

0: Chemikal und wenn der sich mit dir streitet.
1: Normale,

school. I bet it must be.

Also, ich meinte, keine Ahnung.

0: basta.
1: Tipo basta, così sembra.

Ну, это еще не было, да?

Good luck.

Yeah, we're coming.

0: Na de pauze, 50 mm, uurtje of 10.
1: Ik sta zelf op de grond.

Thank you.

No. Yeah, but she will. Nice someday. You shall. You shall.

0: Off. Ready to go?
1: No.

sarà scivicchiato. Non è proprio il tipo di non è scivicchiato.

Thank you.

Is it phoning Smith?

Ecco! Mentre il cappello è entrato, non mi riesco a capire.

0: tutti vi diranno è matta.
1: E via fino a 60.
2: Guardati.

Quell'occasione lì, questa terra lì, gli spartani durano la parte.

mangiare un caffè per piacere.

you have any left?

Thank you.

Beautiful.

Airport, Portland, downtown Landmark.

Yeah.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

啊，被铁铲枪了啊！

my God.

거야.